sbaglio, quando la più scherzo. Fino ad avere un piccolo che sboccia. E questo è il gruppo che sogna domani. E questo è il gruppo che sogna domani. Ci metti la terza, non mi cercherò mai il lavoro. Morirò di amato, ma neanche mi vado. Un punto che presto arriva l'estate. E io sto con la scienza dell'atto del corpo.